0: una bella merenda. Dopo la scuola venite qui e io vi preparo una cioccolata calda con la panna e i panini imburrati.
1: Sotto e sopra.
0: Sotto e sopra, certo.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080,
4: 7080.
3: Oppure
4: Ehi Siri,
3: Metti 7080,
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
2: Infine, vogliamo che tutti voi sappiate che noi, gli abitanti della base Alfa, siamo esistiti. La nostra presenza, la conoscenza della Terra e dei suoi abitanti, la loro forza, la fragilità, il potere e l'arroganza, il genio e anche la futilità, hanno lasciato un'impronta in questo vasto universo che condividiamo con tante altre razze ed esseri viventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: E 40, 30 minuti con

0: ascolti 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1977. In Italia arrivano le avventure di Collar Goal, l'orsetto che ama cantare ammirato da milioni di bambini, con il nome ispirato da un medicinale disinfettante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di...

0: Delta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Lavora a questo distributore di benzina ed è un po' rammaricato, ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza, e quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio. Pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietta, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non c'è la miseria. Vecchietta a me dice adesso, fammi la ricapitana un'altra volta, io faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina. Vecchietto, vecchietto, ando stai, vecchietto, vecchietto. Esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tiè. Ah, bravo! Hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
3: Ciao gente, io sono Claudio Sant'Ilario Denza. Allora, ai tempi andavo matto anche se avevo paura di Belfagor. Mitico. Ciao, grandissimi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Siamo tenori e soprani dentro cori ribelli, diaframmi contratti dai dispiaceri, ma pieni di melodica speranza.

0: su Google. Scrivi solo 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. K-Vox.

Questa è 7080.it. Arriva anche in Italia la strega Samantha, che porta la magia nella vita di tutti i giorni. Ma quanto di reale c'è nella finzione televisiva? 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è?
2: Mio zio.
1: Lo zio della banca?
2: Sì.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate, andate, andate. È tornato vincitore, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
2: Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo! L'ho mandato dentro il futuro!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: In caserma, il brigadiere al maresciallo. Maresciallo Capuzzo, stasera venite a casa mia, facciamo un'orgia.
2: Ah sì?
1: E quanti siamo? Se portate a vostra moglie, siamo tre.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Ciao, buonasera, siamo Alberto e Agnese, vi stiamo seguendo dal Trentino Alto Adige e ci amiamo tanto, piacerebbe sentire la nostra canzone. Un salutone.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, i Lips Inc., celebri per il loro successo mondiale Funky Town del 1980, decidono di capitalizzare la loro fama in modo innovativo. All'apice della loro carriera, nel 1981, il fondatore polistrumentista Steven Greenberg e la cantante principale Cynthia Johnson scelgono di aprire un locale notturno dedicato alla musica disco nel cuore pulsante di Minneapolis. Nasce così il Funky Town Club, un omaggio al loro brano più iconico.

0: Il Funky Town Club diventa rapidamente il punto di riferimento per gli appassionati di disco music. Ogni sera il locale offre spettacoli dal vivo, con i lip sync che si esibiscono regolarmente, proponendo non solo i loro successi come Funky Town e Rock It, ma anche reinterpretazioni di classici del genere. La presenza di Cynthia Johnson sul palco, con la sua voce potente e carismatica, attira pubblico da tutto il paese. Oltre alle performance dei lip sync, il club ospita DJ di fama internazionale e emergenti, diventando un trampolino di lancio per nuovi talenti nella scena disco. L'atmosfera vibrante, le luci scintillanti e la pista da ballo sempre affollata rendono il Funky Town Club una meta imperdibile per chiunque voglia immergersi nell'energia della disco music.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Con il passare degli anni, mentre la popolarità della disco music inizia a declinare, il Funky Town Club si adatta ai nuovi trend musicali, incorporando elementi di funk ed elettronica nelle sue serate. Tuttavia rimane fedele alle sue radici, celebrando regolarmente eventi a tema anni 80 che richiamano nostalgici e nuovi fan. Questo connubio tra successo musicale e imprenditoria permette ai Lip Sync di lasciare un'impronta duratura non solo nelle classifiche, ma anche nella cultura del divertimento notturno, trasformando il Funky Town Club in una leggenda della scena musicale di Minneapolis.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: bella zio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cominciamo?
0: Metti 7080, 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Roma, 1986.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Beh, guarda chi c'è, Austin Powers.
3: Come, prego?
2: Hai una bella faccia tosta a portare qui dentro quel tuo culo bianco.
3: Non penso che ci conosciamo.
2: Sono io, Pirla. Foxy. Foxy Cleopatra. Ti sei dimenticato di me?
3: Oh.
2: Fermo. Non devono vederci parlare insieme. Inciso, uso questo fungo per non dare nell'occhio.
3: Ho capito, sì, bella trovata.
2: Prima le cose importanti.
4: Oh, aia, ci picchia.
2: 8 anni e nemmeno una telefonata a nessuno. Pianta in naso, Foxy Cleopatra. Dove ti eri cacciato?
3: Senti, Foxy, voglio solo dirti che non avevo intenzione di ferirti, baby.
2: Beh, io so soltanto questo. Che mamma ha assaggiato solo un po' di miele, ma voleva tutto l'alveare e la pappa reale.
5: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Prova microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
2: Svegliati!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta...

8080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Su Google scrivi solo 70-80. 70-80.

0: presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Ma un mondo di matti, roba da manicomio, signor presidente.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: Lexmcl.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 7080.
4: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
6: Ciao, sono Alessandro da Comodetto, il Tato.
7: Sì, no, mo me lo segno proprio.
6: Sono sull'Arturo, direzione Tartaruga, senza chiavi.
8: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Dove si crea un'opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell'oscurità del tempo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: conosci.
1: Ciao Manzarini,
0: le massime sciaccate, me le si fare orta a cavallo buono.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: Olio?
2: Fistelio?
1: Ma che serve questo porridge?
2: Quella è una macchina del tempo.
1: Oh, bene! Voglio vedere se è l'ora del pranzo.
2: Fistelio, esci subito di lì!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Sì?
1: Hensendal, dei cuscinetti a sfera. E per le scadenze cosa devo rispondere?
2: E che deve rispondere? Che deve rispondere? In questo momento mi parlano dei cuscinetti a sfera.
0: Ci parlo io.
2: Ecco, passa a lui, Fritz. Passa.
0: È l'amministrazione? Sì, sono Lambertoni. L'ha letto sul giornale. Era nella carrozza a letto. Eh sì, è chiaro che da questo momento diventa solvibile. E già, eredita tutto lui. Sì, eredita 600-700 milioni.
2: No, no, no, sono molti di più. Ma che scherziamo? Che fanno, Marchese? Sono molti di più.
3: Ma non ha altri parenti?
2: Ma che parenti? Passa tutto a me.
3: E la mamma?
2: E la mamma prende la legittima, no? E il resto è tutto mio.
4: Ma non parliamo di denaro, stucchi!
3: Beve un goccetto, commendatore, le fa bene.
2: Cin cin.
3: Cin cin.
5: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Ecco, questa frase che viene fa notare come noi romani siamo sospettosi. Noi romani siamo sospettosi, de che è? Perché? Se no, non vedi. Per esempio, in italiano sarebbe questo: scusi signore, lei forse avrebbe l'intenzione in questo momento di farsi beffe di me? Romano: ma che mi sta a piar per culo? Vedete che ha già un altro uso la frase.
1: Alto gradimento.
2: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ehi Siri, metti 7080.

0: Non si chiude.
1: Come non si chiude? Aspettate, ci penso io a un mio vecchio sistema permesso. Porca di quella troia, vacca schifosa, lurida, infame, vacca schifa, troia, puttana, vaffanculo. Visto? Bastano le parole giuste.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: 70 80.it.
1: Hey boomer,
2: ne rompi proprio i coglioni.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
2: ma come te lo dai?

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti in questo momento del 1966. I 5 campioni selezionati sono Mamas and Papas, Monday Monday, Rolling Stones, Painted Black, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Simon & Garfunkel, I Am a Rock. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Grazie bambini. Ed ora un'informazione per la mamma.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Ti ho osservato a lungo. Sono qui. Vieni.
3: Ho un nuovo amico.
4: Vero o immaginario?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1972. Un'autentica rivoluzione televisiva va in onda il 14 settembre, in prima serata sul secondo canale, con il contenitore Gulp, i fumetti in TV. Per la prima volta le immagini statiche dei fumetti vengono lette in viva voce accompagnandone i movimenti, le zoomate o le panoramiche della macchina da presa.

0: in TV.
1: Gulp!
2: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
3: A vincere il campionato di calcio di questo 1972, guidata da Anastasia e Bettega, è la Juventus, che porta a casa così il suo 14° scudetto, il primo della gestione del presidente Gian Piero Boniperti.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: A Milano, anteprima mondiale del film Milano Calibro 9, che vede tra i protagonisti Philippe Leroy, Gastone Moschin e Barbara Boucher. Colonna sonora tra gli altri a cura di Bacalov e dei New Trolls.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: No, aspetta un momento.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Per TV Due Ragazzi trasmettiamo a colori il cartone animato Babar è scomparso della serie Le avventure di Babar.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: info@comnect.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Sto mandando un audio da Milano, provincia, Sedriano.
8: Alieno a bordo? Alieno a bordo, grazie.
7: Ok. Il titolo del brano è Billie Jeans, non so se l'ho detto giusto.
9: Oh,

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

8080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it la maglietta è bianca e di Fruit of the Loom. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che Febo Conti era il perfetto sosia di Ridolini con le comiche americane.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: bandiera gialla. Hey Boomer.
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non credo di essere pronto.

0: sembrava la macchina di mia moglie.
1: Invece è quella! Santo Ronzo di Barile, c'è mia moglie nel cortile.
2: Come?
1: Niente, c'è un parente di una malezza, si chiama Ronzo del cortile.
3: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Buon vaffanculo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia. In attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
6: Viaggiano attraverso il tempo?
7: No, è più credibile che osservino il tempo. Io credo che questi uomini si presentino in momenti importanti, a livello storico, tecnologico, scientifico, ma in occasioni rare.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 1978, 23 giugno. Giamaica. Inizia la prima edizione del Reggae Sunsplash, primo grande festival di musica reggae al mondo.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: solo musica anni 70 e 80 in alta qualità a 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Questo è Jukebox, tre canzoni italiane pescate dalle prime 10 posizioni della hit italiana. Oggi è il 23 giugno 1975, tutto è pronto, Jukebox c'è, le canzoni sono già state selezionate, dobbiamo solo inserire le nostre 100 lire e partire con il programma. Sabato pomeriggio la canzone di Claudio Baglioni, la

0: È al numero 2 della classifica italiana. Al numero 9 invece c'è Signor Censore, Edoardo Bennato, dall'album Io che non sono l'imperatore. Lo ascoltiamo subito. 100 lire e parte il disco.
1: Questa

Siamo quasi arrivati in fondo anche quest'oggi con Jukebox. Abbiamo solo il tempo di ascoltare ancora una canzone e lo facciamo subito. Adriano Celentano, eccolo, pronto per voi.

0: Tu, questa canzone è arrivata al numero 10 della classifica, l'abbiamo ascoltata e siamo arrivati anche alla conclusione di Jukebox. Vi aspetto domani.
1: Jukebox, 45 giri di ricordi. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: gluteo destro si può alzare, non il sinistro, con il braccio destro.
1: Ah, il gluteo destro si può?
0: Sì, si può alzare,
1: allora,
0: con il braccio destro.
1: Si può alzare la chiappa destra, non deve alzare la chiappa sinistra. Ok, perché altrimenti non capisco.
2: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
13: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
14: Ciao 7080. Da quando vi ho scoperto, mi alzo la mattina e finalmente non vedo tutta quella tristezza che circonda la televisione.
15: Non me lo dì.
14: Io vorrei salutare tutti, ma vorrei ascoltare P-Machinery, Propaganda. È un ricordo che ho in discoteca la domenica pomeriggio, quando si andava a fare festa. E un saluto a tutti, vorrei salutare mia moglie, tutta la mia mamma e tutte le persone come me che hanno vissuto quel periodo.
15: Sicuro, ma mai.
14: Un abbraccio, ciao 7080, siete grandi.
15: Non c'è niente da fare.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
16: Mai prima d'ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto.

0: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 23 giugno 1978, tre canzoni per 100 lire, è tempo di Jukebox.
2: E subito ci sono già gli applausi in sottofondo per una canzone dolcissima di Peter Frampton dal suo doppio live. Questa è Baby I Love Your Way.

0: Peter Frampton con Baby I Love Your Way ad aprire l'appuntamento con Jukebox e con gli applausi.
1: E proseguiamo con le nostre tre canzoni per sole 100 lire. La seconda che ascoltiamo oggi è Candy Staton con Young Hearts Run Free.

0: Young Hearts Run Free. Su 7080.it abbiamo ascoltato Candy Staton.
1: E chiudiamo l'appuntamento jukebox perché manca solo una canzone e oggi scelgo un altro pezzo da applausi. È la colonna sonora di Happy Days, Pat McLean.

0: Days da Happy Days e prima ancora Candy Staton con Young Hearts Run Free e in apertura Peter Frampton con Baby I Love Your Way.
1: Tasche vuote, 100 lire finite, però Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Color Telefunken, perché il sistema TAL è nato in Telefunken.
1: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Metti 7080.

0: temporale centrato sui tuoi 20 anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
2: Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
3: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
2: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
3: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
2: Calcio ai Mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Signore e signori, ho inventato una speciale macchina che viaggia nel tempo e l'ho chiamata Macchina del Tempo. Così, usando questa Macchina del Tempo, io, il dottor Mare, tornerò negli anni 60 e ruberò il mai più moscio di Austin Powers.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
6: La tua personale Macchina del Tempo.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 8.

0: noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Tira, tira con la tesina. Mira, lanza, ti è.
3: Eh sì, Mira Lanza ti è sempre vicina.
0: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
11: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Io vorrei ascoltare la canzone dei Kings, Come Dance, che non si sente molto in giro.
13: Si faccia una domanda e si dia una risposta.
0: Questa è 7080.it.
14: The Hit Parade.
0: Numero 5.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 4.

0: K-Box. Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come? Il tuo device non ha il riconoscimento facciale?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Aosta, 1979.

0: Cos'è quella roba lì che ti pende in mezzo alle gambe?
1: E niente.
0: No, è la verità, scusatemi, cos'è sta roba qua?
1: Ma io non capisco.
2: No, due cerchietti.
0: C'è una cosa lì che...
3: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
4: 7080.
3: Oppure
4: Hey Siri.
3: Metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Omicidio in piena notte nel napoletano. Un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa in via Caprera 14. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto poi dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. E tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra, una caduta fatale, e caccia al conducente dell'auto pirata. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Il capo negoziatore di Teheran specifica Hormuz sarà gestito dall'Iran. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. Emergenza caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Domani saranno 15. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Mondiale di calcio, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini. 3-0 nel segno di Mbappé. Doppietta anche per Messi nella vittoria dell'Argentina sull'Austria. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che segna 3 gol al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Abbiamo calcolato che sono passati 20 anni da quando abbiamo perso ogni contatto. Per noi è stato un tempo di pericoli scampati, di conoscenze rivelate, di misteriosi incontri e percezioni alterate, nella crescente convinzione che vi sia un fine più alto in quello di cui siamo stati testimoni.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Oh, questa sì che vita.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano, in

0: ti sembra. Mysteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
3: Ciao, allora, il primo disco è stato di Umberto Balsamo, 1977, con il titolo L'Angelo Azzurro.
4: Con la luce il tuo profilo ha un colore indefinito.
1: Questa è 7080.it, numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: musica verde, bianca e rossa. 7080 punto Italia. Parla come te. Parla come te. Numero 3.
1: È un'incognita ogni sera mia. Un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte.

0: Rai.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Oh, cos'è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bella, brother!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops e oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa, mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
0: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Newslinet.it.
10: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: Newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra e caccia al conducente dell'auto pirata. Omicidio in piena notte a Napoli. Un 21enne incensurato è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti, andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Teheran però non conferma. Gli Stati Uniti formalizzano intanto la revoca delle sanzioni petrolifere contro l'Iran per 60 giorni. Crescono i timori per un'escalation del conflitto in Ucraina che coinvolga anche la Bielorussia. Putin e Lukashenko annunciano infatti a breve un summit contro Zelensky. Intanto almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Kiev ha diramato un allarme aereo nelle prime ore di stamattina, invitando i residenti a cercare riparo. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Se tutto ha funzionato bene, questo dovrebbe essere il tempo e il luogo in cui è stato spedito Mort. Bisogna soltanto capire dove siamo.
4: O quando siamo.
3: Questa è la cosa più banale che può dire un viaggiatore del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it
6: presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
8: Una produzione K-Vox.
9: Giugno 1981. L'estate è ormai alle porte e le vetrine dei negozi di dischi riflettono un panorama musicale ricco di sfumature. Rod Stewart è tra i protagonisti del momento con Passion, un brano energico e trascinante che conferma il suo straordinario successo internazionale. Più romantico che sono le atmosfere di Elton John, che con Little Genie regala una delle sue interpretazioni più raffinate e melodiche. Dalle piste da ballo arriva invece il ritmo irresistibile della SOS Band con Take Your Time, Do It Right, una delle canzoni più amate nelle discoteche di questa stagione. I Rolling Stones continuano a dimostrare la loro vitalità con Emotional Rescue, mescolando rock e influenze dance in un modo tutto loro. E tra i dischi più richiesti troviamo anche Everybody's Got to Learn Sometimes, The Corgis, una ballata elegante senza tempo che conquista grazie alla sua semplicità e alla sua intensità emotiva. 5,45 giri che raccontano perfettamente il giugno del 1981 tra rock, pop, soul e disco music, la colonna sonora di un'estate che sta per cominciare. Benvenuti a questa nuova puntata di Milano vende musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Ci siamo capiti bene, dove c'è Riccardone nessuna fiata. City è Mosca, dove c'è il superfusto non si sente volana mosca.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Se mi rompi le palle.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Attento a come ti muovi.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, sono la vostra Anna. Volevo sentire la canzone di Mattia Bazar, Solo tu, per dedicarvela, perché è dolcissima. Ok, siete grandi, lo sapete. Grazie, buona giornata. Un bacio, ciao.

0: Kiss.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1967, termina la produzione del pulmino T2 della Volkswagen. E dopo la Summer of Love di San Francisco, i figli dei fiori seppelliscono le effigie di un hippie. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.
2: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Aran Benjo da Orbassano. Vorrei ascoltare A meno di era.
4: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
3: Ok, allora Tio e Tia di Jami Sejar. Allora, una degli Enigma qualsiasi, una del Rondò Veneziano.

0: musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dan da Bresciano del Garda. Vorrei ascoltare Money for Nothing, Bad Street. Grazie.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E pigliamoci una contravvenzione, tanto la canicola pare agli sgoccioli. Si è saputo che correnti d'aria fresca provenienti dal nord stavano per varcare le Alpi. Ma quando? Ore di punta del soleone. In mancanza delle correnti fresche, i tuffi diventano una specie di ventilatore. I cattivi scherzi diventano un favore. Fortunate le città che hanno a tiro la grande bagnarola.
3: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it
6: info@planetmedia.it
5: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Aveva 39 anni e tra i colleghi della polizia locale di Milano era un volto noto. Francesco Imprezzabile è morto ieri sera dopo una caduta dalla moto durante l'inseguimento di un Audi Q7 che aveva forzato un posto di blocco alla periferia sud-est della città. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata. Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma l'Iran replica: non lo permetteremo. Intanto Hezbollah avverte: rimaniamo col dito sul grilletto, Israele non violi i patti. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Temperature record in Europa, dalla Francia alla Germania. MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole dello spagnolo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Nell'anno 2004, il viaggio nel tempo è una realtà.
5: Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi.
4: Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Rock Hits su 7080.it, pronti per ascoltare le 10 selezionate per oggi, o meglio, alcune delle 10 selezionate per oggi. Doobie Brothers con Steam Lane Breakdown, Crosby, Stills, Nash & Young, Fair Game, Kenny Loggins, This Is It, Peter Frampton dal doppio live con Show Me The Way, Steve Miller Band, The Joker, Dire Straits, Tunnel of Love, Patti Smith, I'm Dancing Barefoot, Fleetwood Mac, Hold Me, David Lee Roth, California Girls, Cosa Rosa, Million and Mel. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli. Bisogna sapersi avvicinare, non adesso ti dico io quel che devi fare con arroganza, no, se ti avvicini al giovane con arroganza, il giovane si chiude come un ostrica in se stesso.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: La voce è identità, tono, timbro, energia.
4: È ritmo, articolazione, presenza.
3: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
4: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
5: Ciao, vi allego questo brevissimo video, un estrapolato di un poliziotto alle elementari con Arnold Schwarzenegger, se lo volete mettere.
6: Tu sei d'accordo, Kit? Ci puoi giurare.
0: Questa è 7080.it.
4: Quella che vedi al

0: all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
1: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario è un optional e le uniche lancette che contano sono quelle che segnano il tempo. Il tempo in quattro quarti. Io sono Marco e oggi vi porto con me per incontrare alcuni miti della nostra gioventù. Camminando sulla sabbia sento nell'aria un suono inconfondibile e una voce che entra limpida, piena, solare. Poco più avanti c'è un baretto in legno con le tende bianche che svolazzano leggere. Seduti a un tavolino vista mare tra un cocktail tropicale e una risata complice ci sono due autentiche leggende. Keith Emerson e Greg Lake, entrambi membri della band degli Emerson, Lake & Palmer. Mi salutano come vecchi amici e in un attimo il baretto si trasforma in un palco affacciato sull'oceano, mentre la voce di Greg racconta una storia che qui a Neverland suona leggera, quasi fiabesca. Sotto questo cielo azzurrissimo ascoltiamo Lucky Man.
0: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Mentre le ultime note si dissolvono tra le onde, riprendo a passeggiare sulla sabbia calda. Il sole è ancora alto, energico, e c'è un ritmo che comincia a pulsare in lontananza. Un battito familiare, irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso e un completo bianco che riflette la luce come uno specchio, sta camminando con passo sicuro un ragazzo che sembra non voler smettere mai di ballare. È Andy Gibb. Mi guarda, fa l'occhiolino e parte quel groove che non lascia il campo. È impossibile restare fermi. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Stayin' Alive.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.com.

0: Il pomeriggio avanza dolcemente, il cielo comincia a sfumare verso tonalità più calde, l'atmosfera si fa frizzante, leggera. Vicino a una passerella di legno che si allunga verso il mare, incontro un artista dallo sguardo brillante, è Enzo Carella. Ha un sorriso che sembra nascondere mille storie e una melodia pronta a spuntare da un momento all'altro. Basta un cenno e l'isola si riempie di quella sua energia sofisticata e giocosa. Le note si muovono leggere, nell'aria del tramonto è il momento di Barbara.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte, come se si inchinasse dopo lo spettacolo. Le prime stelle fanno capolino, ma la musica continua a vibrare nell'aria, luminosa e felice. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove le leggende non smettono mai di cantare, perché a Neverland il tramonto è solo un altro modo di dire. Ci vediamo al prossimo brano.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi.

0: Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non me lo dì, non me lo dì.
2: No, te lo devo dire.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Beh, non c'è nessuno.
3: No.
2: Allora dovremmo sfondare la porta.
3: No, un momento. Perché dobbiamo sempre entrare nelle case in questo modo? Forse hanno lasciato la chiave sotto lo zerbino.
2: Ma non essere così scemo, Danny. La gente non lascia la chiave sotto lo zerbino.
3: Tu aspetta un momento, fammi guardare. Infatti c'è.
4: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. È stato trovato il sub scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano ancora le due persone che erano a bordo. Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata, forse per una lite al calcetto. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione distrutta da un rogo. Un altro uomo, sempre di 54 anni, è stato invece investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. L'Iran chiude alla IEA no agli ispettori nucleari. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Ghalibaf sostiene che è stato anche raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili, oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto.
5: Fai piani troppo a lungo termine.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: in love.
1: E ricordate, si scrive Andrews, ma si pronuncia Andrews.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
2: 7080.
5: Oppure
2: Hey Siri.
5: Metti 7080.
2: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Se volete vi do la prova.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Metti 7080. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di fumetti. Ci sono personaggi che nascono già immortali e poi ce ne sono altri che sembrano destinati a durare pochissimo e invece finiscono per attraversare generazioni entrando nella memoria collettiva quasi in silenzio. Tiramolla appartiene esattamente a questa seconda categoria, perché quando comparve per la prima volta nel 1952, probabilmente nessuno immaginava che quella strana creatura allungabile, figlia della gomma e della colla, sarebbe diventata uno dei simboli più riconoscibili del fumetto italiano del dopoguerra. E invece accadde proprio questo. La sua storia è affascinante anche perché racconta perfettamente l'Italia di quegli anni, un paese che usciva lentamente dalla guerra, che iniziava a scoprire il boom economico, la modernità, la chimica, la plastica, i nuovi materiali, un'Italia che guardava il futuro con stupore quasi infantile. Ed è curioso pensare che Tiramolla nasca proprio da una notizia scientifica. L'idea venne infatti a Roberto Renzi, giornalista e sceneggiatore, dopo aver letto un articolo che parlava di una sostanza rivoluzionaria appena inventata, il silicone. Quel materiale veniva descritto come qualcosa di straordinario, elastico, modellabile, capace di assumere qualsiasi forma, e Renzi ebbe un'intuizione geniale: trasformare quella caratteristica in un personaggio a fumetti. Così nacque Tiramolla, non un animale antropomorfo come accadeva nella maggior parte dei fumetti dell'epoca, chiaramente influenzati dall'universo Disney, ma una creatura completamente originale, fatta di elasticità pura. A disegnarlo fu Giorgio Rebuffi, uno dei grandi maestri del fumetto umoristico italiano, che riuscì a dargli una fisionomia immediatamente riconoscibile: corpo allungabile, testa cilindrica, linee essenziali e quell'aria continuamente stupita che lo rendeva irresistibile.
4: Eccolo, è lui! È Tiramolla!
3: Il debutto avvenne sulle pagine del mensile Cucciolo nell'agosto del 1952 all'interno della storia Il mistero della villa. Ed è bellissimo il modo in cui Tiramolla entra letteralmente in scena. C'è un laboratorio, c'è uno scienziato, il professor Nemus, c'è una formula misteriosa sparita nel nulla e poi c'è Beppe, personaggio pasticcione per eccellenza, che combina un disastro chimico. Esplode tutto e quando il fumo si dissolve appare lui, Tiramolla, il figlio della gomma e della colla, come veniva presentato nelle prime storie. Era surreale, assurdo, diversissimo da tutto quello che circolava allora nei fumetti italiani. E forse fu proprio questo il segreto del suo successo, perché Tiramolla incarnava perfettamente la fantasia anarchica del fumetto umoristico italiano di quegli anni. Un fumetto molto meno rigido di quello americano, più giocoso, più libero, spesso capace di rompere addirittura la quarta parete, facendo parlare i personaggi direttamente col lettore. Il pubblico se ne innamorò quasi subito, talmente che già l'anno successivo Tiramolla ottenne una propria testata autonoma. E da lì inizia una lunghissima avventura editoriale. Più di 600 numeri, 40 anni di pubblicazioni, un successo che attraversò gli anni 50, 60, 70 e arrivò fino agli anni 80.
4: Tira,
5: molla,
4: molla,
5: tira.
3: Nel tempo attorno a lui nacque un piccolo universo narrativo popolato da personaggi surreali e irresistibili: il maggiordomo Saetta, il cane Ullao, l'ammiraglio Bombarda, il nipote Caucciù, il ragionier Rossi, l'avvocato del diavolo. Era un mondo fatto di comicità slapstick, giochi linguistici, invenzioni visive, satira sociale leggera. E in fondo Tiramolla rappresentava anche qualcosa di molto profondo: la possibilità di adattarsi a tutto. Si allungava, si deformava, superava ostacoli impossibili, poteva diventare qualsiasi cosa. Era il fumetto perfetto per un'Italia che stava cambiando pelle.
4: C'è chi tira, c'è chi molla.

0: come spesso accade ai personaggi storici, anche la sua parabola iniziò lentamente a declinare. Negli anni 80 il mercato del fumetto italiano cambiò radicalmente, arrivano nuovi linguaggi, nuovi modi, la televisione commerciale, i cartoni giapponesi, i videogiochi e soprattutto muore Giuseppe Caregaro, storico editore delle edizioni Alpe. Da quel momento il mondo di Tiramolla inizia lentamente a sgretolarsi, le vendite diminuiscono, le pubblicazioni rallentano fino alla chiusura definitiva della storica testata. Ci furono vari tentativi di rilancio, negli anni 90 arrivò perfino una nuova versione editoriale pubblicata dai fratelli Vallardi, accompagnata da esperimenti animati e progetti televisivi.
1: Tiramolla è il divertentissimo giornalino di fumetti, avventure e giochi che ti porta a nuove sorprese. Come Tiramolla c'è solo Tiramolla.
0: Ma qualcosa ormai era cambiato, l'Italia che aveva amato Tiramolla non esisteva più. Eppure il personaggio non è mai davvero scomparso, perché Tiramolla è rimasto nella memoria di chi è cresciuto con i fumetti italiani del dopoguerra e del boom economico. È rimasto nelle edicole, nelle raccolte nostalgia, nelle ristampe, nella cultura popolare. E forse il motivo è molto semplice: Tiramolla non era soltanto un personaggio buffo, era una metafora perfetta della fantasia italiana di quegli anni. Un'epoca in cui bastava leggere un articolo sul silicone per immaginare un eroe elastico destinato a entrare nella storia del fumetto. E forse oggi, in un mondo dominato dalla grafica digitale, dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale, c'è qualcosa di straordinariamente poetico nel ricordare che uno dei personaggi più amati dei fumetti italiani nacque semplicemente da un giornale, un'idea, una matita, una gigantesca esplosione di fantasia.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it, gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Palermo, 1963.

0: Sono le 13.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Ma che ci fa con una così?
3: Oddio, volendo, il da fare si trova lì, eh.
2: Ma non c'è dialogo, non ci potrà neanche parlare.
3: Ma io non credo che ci parli tanto. Che gli devo dire? Questo è come il vino, quando è buono fa resuscitare i morti.
4: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran avverte non è ancora finita. Nella notte il capo negoziatore Galibaf ha annunciato il totale controllo futuro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e concedono la vendita del petrolio all'Iran. È stato trovato il SUV scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano le due persone che erano a bordo. Gli dicevamo di rallentare e lui andava a tutta velocità. Così i ragazzi sopravvissuti all'incidente avvenuto domenica all'alba a Senago, Milano, nel quale sono morti 3 ragazzi che viaggiavano su un'auto insieme ad altre 6 persone, tra le quali il conducente 19enne Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall'abuso di alcol. L'Europa è nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso, domani si arriverà a 16. 40 gli annegati in Francia mentre cercavano di rinfrescarsi dall'inizio del weekend scorso. Venerdì la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno, con temperature fino a 40 gradi. Calcio e Mondiale 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbek. Alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte all'1 si giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Tu devi sapere con chi e con cosa hai a che fare.
6: È la mia grafia, ma io non l'ho mai scritto.
5: Non ancora. Ma lo farai.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa che stiamo per ascoltare è la classifica che ci ha mandato Gennaro di Napoli. Le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Al numero 10 ha messo Diana Est con Le Louvre.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questa è la numero 10, andiamo avanti con queste scelte musicali di Gennaro. Al numero 9 Tony Esposito con Kalimba de Luna, c'è Shalpi con No Est No West. Al numero 8, al numero 7 ascoltiamo

0: Ci arriva da Napoli questa classifica scritta da Gennaro, questa è la numero 7, Drupi con Piccola e Fragile. Al numero 6 Domenico Modugno con Piange il telefono.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: succederà.
1: Siamo andati nel 1975 con questa canzone di Domenico Modugno. Andiamo avanti con la classifica numero 5, Tullio De Piscopo con E allora, e allora. Roberto Soffici, Dimenticare al numero 4. Ascoltiamo adesso la numero 3. Ma dove?

0: quasi alla fine di questa classifica che ci ha mandato Gennaro da Napoli. Abbiamo ascoltato la numero 2 e adesso ovviamente arriva la prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: nel 77 con questa canzone di Pino Daniele Napolé, che è anche la numero uno in questa classifica di Gennaro di Napoli. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Quanto vuoi tu per bambina bionda? Le donna? Quanto vuoi tu per tutte le donne?
4: Come?
3: Le tue donne? Io compro le tue donne, tutte. Bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per tua bambina?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
8: Fabio da Savona, grazie per la compagnia ragazzi.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ode the top alla carte.
10: Anche oggi su 7080.it è tempo di classifiche. È infatti il momento della Weeks Compilation, la nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana del 1987. 27 giugno possiamo partire con l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Ultima posizione oggi per Gino Vannelli, che ascoltiamo subito con Black Cars.

0: Black Cars. Al numero 10 oggi c'è Gino Vannelli. Apriamo così la Weeks Compilation del 27 giugno 1987. La nona posizione è per i Breakfast Club con Right on Track, mentre al numero 8 abbiamo Fleetwood Mac, Seven Wonders.
1: The Weeks Compilation. Oh, la, la.

Le sette meraviglie dei Fleetwood Mac, Seven Wonders, la ottava posizione oggi, 27 giugno 1987. Davanti a loro, al settimo posto, abbiamo gli U2 con With or Without You, mentre al sesto ci sono gli Europe con Rock the Night. Al numero 5 abbiamo i Surface che ascoltiamo

Happy, i Surface, quinti oggi, 27 giugno 1987. Al quarto posto della classifica di 7080.it abbiamo Rhythm is Gonna Get You di Gloria Estefan, preceduta al numero 3 dai Level 42 con Lessons in Love. Numero 2 oggi per Kim Wilde, che ascoltiamo con You Keep Me Hanging On.

Keep Me Hanging On. Questa era Kim Wilde sulle frequenze di 7080.it al numero 2 della Wix Compilation. E siamo arrivati anche oggi al momento di svelare la prima posizione della nostra classifica, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. Numero 10 per Gino Vannelli con Black Cars. Ride on Track, i Breakfast Club sono al numero 9. Fleetwood Mac, ottavi con Seven Wonders. Numero 7 per gli U2 con With or Without You. Rock the Night, gli Europe sono sesti. Al quinto posto abbiamo ascoltato i Surface con Happy, mentre al numero 4 c'è Gloria e Stefan con Rhythm Is Gonna Get You. Lessons in Love, i Level 42 sono al numero 3. Seconda posizione per Kim Wilde, che abbiamo appena ascoltato con You Keep Me Hanging On. E al numero 1 oggi, 27 giugno 1987, in questo appuntamento di Wix Compilation abbiamo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Lei è Whitney Houston.

0: Whitney Houston prima oggi con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Questa la canzone in cima alla Wix Compilation di oggi, 27 giugno 1987. Questa anche la canzone che chiude il nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E la trasferta si sta rivelando vincente.
3: Sì, la signora in rosso ci ha dato dentro di brutto con Rosato.
2: Si è esaltata e comincia a dar segni di cedimento.
4: Questa è 7080.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta? Mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Onore a Francesco, servitore dello Stato, il messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Via libera dell'aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento che ora passa al Senato punta tra le altre cose alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Proseguono i colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Gli Stati Uniti allentano intanto le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Galebaf annuncia lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu archivia intanto l'asse con Trump. Grazie agli Stati Uniti, ma voglio l'autonomia sugli armamenti. E con l'Iran, avverte, non è finita. Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida nello stato di Sinaloa, in quella che il Ministero della Difesa ha definito la seconda più grande operazione della storia del paese, in manette un membro del cartello del Pacifico. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo resta negativo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
4: Una produzione K-Vox. K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. K-Vox. Gli altri suonano successi, noi.

0: Hey Boomer!
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

0: Questa è 7080.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it. A me piaceva molto MacGyver. Ciao.
5: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection. New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: L'appuntamento è sempre con New Wave Collection e oggi dal Canada Martha and the Muffins con Black Station, White Station, il Matt Bianco di Mark Reilly con Get Out of Your Lazy Bed, Midge Ewer dagli Ultravox con il suo album solo e If I Was, i Prep Sprout con Bonnie, Green Garside degli Scritti Politti con The World Girl e ancora i Simple Minds e Speed Your Love to Me.

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Sono le 15.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Lei ha mai preso la scossa?
5: Sì, una volta l'ho presa.
4: È stato un incidente?
5: No, l'ho fatto apposta, l'ho fatto. Ho ciucciato un fusibile per vedere se scattava il salvavita.
0: Questa è 7080.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info chiocciola comnect.it. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 7080.
0: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 7080.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente dell'auto che ieri ha causato l'inseguimento in cui è morto l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Fermato anche un altro uomo. La procura di Milano ipotizza i reati di omicidio stradale e fuga pericolosa. Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La Camera ha approvato con 165 voti favorevoli, 117 contrari e 5 astenuti il decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il testo passa al Senato per la seconda lettura. A margine dell'assemblea Farmindustria, il vice premier Tajani commenta: una buona notizia per gli italiani. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Tornata in campo per la prima volta dopo il problema al piede a Roland Garros, Jasmine Paolini viene eliminata al primo turno del torneo di Eastbourne. Sconfitta in 2-7 contro Tatiana Maria, grande esperta della superficie. Paolini parte bene ma poi commette troppi errori contro il gioco peculiare della tedesca. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non ho mai visto prima un orologio come questo.
6: Non provare a toccare nulla. Se premi uno di questi pulsanti potresti mandarci indietro nel tempo. Su questo pulsante c'è scritto: al tempo dell'uomo delle caverne. E se spingi quel pulsante... Che cos'è questo rumore?
5: Potrebbe cessare se togli il dito da quel pulsante.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

cocktail al Princi e poi si vola al Plastic. Questa è la Milano da bere e tu

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.

0: paura di questo. Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Questa è musica... questa...

0: Carta.it.
1: Il tuo equipaggiamento ideale è composto di tre cose: fede, speranza e amore. Se queste tre cose sono presenti, non avrai alcuna esitazione nell'andare avanti.

0: www.dieci-di-noi.it.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Oscar e sono nato a Milano ma abito a Como e mi piacevano un sacco i Robinson quando ero piccolo.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao grandissima radio, qui è Fabri da Milano. I telefilm anche lì molto difficile perché ce n'erano tanti belli, però uno soprattutto forse i Jefferson.
2: Per favore, vuoi avvertire che sono arrivata?
3: La vecchia è qui!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1973. I film sul Kung Fu arrivano in Italia e celebrano il successo di Bruce Lee diffondendo la moda delle arti marziali. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, siamo Cristiano e Francesca, stiamo andando a Cesenatico, volevamo sentire per cortesia Moving On dei 900, che ci ricordano i nostri anni 80 quando non ci conoscevamo, ma era come se ci conoscessimo già, perché noi eravamo una coppia ancora prima di essa.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, mi piacerebbe ascoltare Corti e il Crash di Susy 4.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha pregato per te. Andiamo, birichino.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classi.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline, allontanate dalla casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate domenica sera a Formia. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, fermata anche una seconda persona. La procura di Milano esclude al momento che ci sia stato uno speronamento. Un anno di reclusione, pena sospesa e 2 anni senza patente. È questa la condanna patteggiata da Vivian Spohr, la manager tedesca che nel luglio 2025 investì e uccise a Porto Cervo la 24enne Gaia Costa. Spohr era accusata di omicidio stradale. La ragazza stava attraversando sulle strisce. L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea il quadro delle panchine in Serie A, restano soltanto altri 2 allenatori, Napoli e Monza, da annunciare. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
4: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo, nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare 1000 cose per mettersi al sicuro.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...

0: Ogni giorno Bourbon offre la gioia dello stesso squisito caffè. Caffè Bourbon.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ciao, amico mio.
5: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
4: Puoi mettere Piccolo Fiore dove vai, dai teppisti dei sogni.
6: Piccolo Fiore!
7: Che sta schifezza,
8: fielo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: L'uomo crede di possedere la donna quando la possiede sessualmente, ma mai la possiede meno di allora.

0: let me be misunderstood.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
2: desidera qualcosa lei?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Tu sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo.
1: 7080.it presenta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: I like it!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Can she and the Sunshine Band?
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti su Top of the Pops per ascoltare le 5 canzoni più programmate in radio in questo mese del 1969. Le 5 canzoni sono Beatles con Billy Preston, Get Back, Friends of Distinction, Grazing in the Grass, Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel, Guess Who e la splendida These Eyes, Stevie Wonder, My Sharia Moore. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Calmati, Homer, calmati.
0: Questa è 7080.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Newslinet.it.
11: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: Newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
13: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita a Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco quando ha perso il controllo della moto ed è caduto. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è per questo che il regime egiziano non ha voluto indagare, ha scelto di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma nella requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, imputati 4007 egiziani. Il presidente russo Putin e quello bielorusso Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che a suo parere vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Europa nella morsa dell'AFA, troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Lo storico simbolo di Parigi ha chiuso a causa delle temperature molto elevate che incombono sulla capitale da alcuni giorni. L'anticipo della chiusura, che avviene normalmente un quarto d'ora prima del luna di notte, è stata annunciata dalla società che gestisce la torre. Il tennis dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. Alle 17 scenderà in campo Bellucci contro il francese Humbert, testa di serie numero 6 del tabellone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ma ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
6: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
5: Comunque sembra sia tutto normale.
7: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti 7080. Aspetta.

Signori e signori, buonasera, TG. In occasione della sua visita in Francia, il Papa ha detto di aver creato l'anno santo extra per aiutare la Roma per vincere lo scudetto. Come tutti sapete, sono uno sportivo, ha dichiarato il Santo Padre e si è gettato nella piscina di Lourdes, dove tutti sapete sono

0: L'inizio della sua attività è stato registrato da un altro.
1: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
3: In quel lontano 1977, mentre tu ci lasciavi dalla radio dell'ospedale, si sentivano le note di Wonderful World. Papà, ho mantenuto la promessa, mi manchi. Angelo da Ghedi, ciao a tutti.

0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: 7080.it e Keybox presentano

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Veniamo al sodo.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Mi manca la parola.
2: 7080.it presenta Top of the Pops,
5: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
6: Pronti qui davanti alla radio ad ascoltare le 5 hits più trasmesse in questo mese del 1967. E le 5 canzoni sono Scott McKenzie, San Francisco, Aretha Franklin, Respect, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Jefferson Airplane, Somebody to Love.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cioè, a me non mi importa proprio questa cosa.

0: lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha.
1: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
9: questa sembra la mia voce. Qualità
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero? Mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi, in Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno e tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. L'OMS dice ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria. Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane. 17 il giorno successivo. Morte Francesco Imprezzabile. La procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita all'agente di polizia locale che inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1491,7 euro, meno 34%. La differenza sfiora il 45% per pensioni di vecchiaia nei dipendenti privati. In totale, nel 2025, 15.435.694 di pensionati, uomini il 48,1%, donne il 51,9%. Il tennis, Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta. Dura meno di 1 ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro viene eliminato dal britannico Hussey. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
5: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa amplificare gli eventi che vedrai.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
7: Oggi ne Il numero perfetto focus su un artista che è cantante, attrice e modella, provenienza Giamaica. Stiamo parlando di Grace Jones. Dopo aver calcato le passerelle di New York e Parigi per diversi stilisti, nel 1975 Grace Jones inizia la sua carriera discografica. Da subito si assicura un contratto con la Island Records e nel 1977 pubblica il suo primo successo discografico, una sua versione di un brano di Edith Piaf. La canzone è ovviamente La Vie en Rose.

La Via Rose con Grace Jones dal 1977. Partiamo così oggi in questo appuntamento con Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, l'approfondimento di 7080.it sugli artisti degli anni appunto 70-80. Nel 1981 Grace Jones replica il successo in classifica avuto gli anni precedenti con La Via Rose con un album quasi totalmente composto da cover. Nella tracklist possiamo citare Use Me di Bill Withers, Walking in the Rain dei Flash and the Pan e Night Clubbing di Iggy Pop. Tra i brani composti da Grace Jones, però, c'è anche questa, Pull Up to the Bumper.

0: Pull Up to the Bumper di Grace Jones, 1981. L'artista di oggi del numero perfetto è proprio lei, Grace Jones. Gli anni 80 vedono Grace Jones protagonista di diversi film come Conan il Distruttore del 1984. Qui Grace Jones interpreta il ruolo di guerriera Zulu. L'anno successivo invece è nel cast di 007, Bersaglio Mobile. Bersaglio Mobile il cui titolo originale in inglese è A View to a Kill, proprio la canzone dei Duran Duran che fa da colonna sonora a questo indimenticabile James Bond. E rimanendo in tema Duran Duran, nello stesso anno dell'uscita del film Bersaglio Mobile collabora con gli Arcadia, che altro non è che un progetto parallelo fondato appunto da alcuni membri dei Duran Duran, ovvero Simon Le Bon, Nick Rhodes e Roger Taylor. Con gli Arcadia, Grace Jones collabora alla creazione di quello che è il singolo più famoso di questa band, ovvero Election Day. In questa canzone Grace Jones interpreta una strofa e nello stesso anno torna in studio anche per la sua carriera solista. Grace Jones infatti è al lavoro su quello che sarà l'ultimo album con la Island Records. Il titolo è Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm sarà poi il più grande successo commerciale della carriera di Grace Jones, grazie proprio alla title track del disco. E allora da Slave to the Rhythm, Grace Jones, Slave to the Rhythm.
1: Il numero perfetto.
2: Tre pezzi selezionati da 7080.it
1: che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Slave to the Rhythm, questa era Grace Jones e questa era anche la terza delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Con questa canzone si chiude l'approfondimento di oggi di 7080.it su Grace Jones. Noi torniamo domani con altri tre artisti sempre qui a Il Numero Perfetto.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.

0: guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare.
1: A lavorare stanco.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 7.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Tu sei malato, gold member.
3: E mi piace così. I like it. Che sia the sunshine band.
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it.
3: Can see in the sunshine band.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Così gli investigatori delle Nazioni Unite. La rappresentanza diplomatica di Israele all'ONU di Ginevra respinge le accuse e dice: il rapporto è una propaganda oltraggiosa e diffamatoria. L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo. Il presidente americano Trump torna sui controlli a Yemen nei siti iraniani dopo le parole del vice Vance e le precisazioni di Teheran. Trump parla di onestà nucleare. Wimbledon 2026, dopo il primo turno maschile di ieri, avvia il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1 2-6 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3 3-6 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini 7-6 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua

0: attenzione, che hai Vox. Hey Boomer!
1: Ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: radio. Quindi quella radio, che quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballarmi, guarda, e voi invece di stare qui a fare le sparesi, mi piacerebbe prendervi tutti uno per uno, e a lei che ora, avanti coi carri, tutti in emissione, lì altro che dischi caldi, lì c'è una temperatura che i dischi bollono, sai che nei negozi di dischi li vendono in tazza, una roba tremenda, dove ero io a Tucamba a cavallo al Colle, faceva un caldo che i jukebox li usavano per asfaltare le strade.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
1: Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: La vita è troppo breve per avere dei nemici.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Rino. Volevo ascoltare Black Cars di Gino Vannelli. Grazie, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: La mia prima macchina è stata una Ford Escort mezza scassata.
0: 37 70 88 70 80. Viaggia nel tempo con noi.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Marty!
2: Ehi, George, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
1: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Lorraine di uscire, ma non so proprio come fare.
2: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
1: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Lorraine di uscire mi avrebbe fuso il cervello.
2: Sì, ho capito. Comunque questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
1: Certo, certo.
2: Ecco, bravo. Eccola lì, George. Adesso vai dentro e la inviti.
1: Ah, sì. Ok, ma non so cosa dire.
2: Qualsiasi cosa, George. Una cosa naturale. La prima cosa che ti viene in mente.
1: Ma non mi viene in mente niente.
2: Cristo, è un miracolo che io sia nato, George.
1: Come?
2: Niente. Senti, dille che il destino vi ha uniti. Dille che è la più bella ragazza che tu abbia mai visto in vita tua. Alle ragazze piace questa roba. Che stai facendo, George?
1: Sto prendendo appunti, è buona questa roba.
2: Sì, va bene, andiamo. Speriamo che sia la volta buona.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.
3: Ciao ragazzi degli anni 70 e 80, volete interagire con 7080.it? Mandateci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Esaudiremo le vostre richieste. Un bacio e a presto.
4: Ciao Radio 8070, mi piacerebbe sentire in diretta da evento dei Pooh. Grazie, siete forti. Ciao.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Ivan Dalbese. Come un ricordo speciale, quando mia mamma, per i miei 16 anni, circa 40 anni fa, ha richiesto disco band degli Scotch in radio.

0: per vedere gli amici non c'erano le videochiamate e quindi dovevamo andare a citofonargli a casa. Ovviamente molti di loro abitavano lontano e quindi per arrivarci era un'odissea perché non c'era il navigatore, ma soltanto il tutto città, lo stradario, cercare la via, poi fare la battaglia navale, trovare C1, D3, capire da quale altra pagina venivi, era un macello. Grazie, capito? Questo per capire solo dov'era casa sua.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato in carcere a San Vittore. Il ragazzo arrestato ha detto: fuggivo perché non volevo guai, scusa alla famiglia e all'Italia. Durante l'interrogatorio il giovane, a quanto si è appreso, ha ammesso di essere stato alla guida del SUV. Con lui c'erano altre 3 persone. Una lite con un giovane della zona scoppiata su un campo di calcetto, probabilmente per un fallo di gioco, e poi trascinatasi per mesi fino a culminare nell'agguato di questa mattina. Come riportato dalla press, l'ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nel napoletano nella notte tra lunedì e martedì. L'episodio si è verificato sotto casa della vittima e, secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto l'uomo al torace. L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Già conclusi 14.964 cantieri con oltre 8 miliardi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per il sisma 2016. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale sulla ricostruzione post terremoto che sono stati presentati a Palazzo Chigi. Una ricostruzione che si è concentrata in modo prioritario sugli edifici che hanno riportato danni gravi. Nel frattempo la stima è relativa alla fine del mese di maggio. Le richieste di indennizzo sono state 36.149 per un valore che supera di gran lunga 17,82 miliardi di euro. La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. La Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. C'è scritto nella nota della società. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Oggi ci sono le canzoni di Amedeo Minghi, questo è Il numero perfetto, un artista in tre brani. Siamo nel 1979 dove esce questo 45 giri che ascoltiamo subito, il titolo Di più.
0: 7080.it, il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.

0: lato A di questo singolo c'è questa canzone dal titolo Di più, sul lato B Prima che sia rumore. Stiamo parlando del 1979, ma poi queste due canzoni saranno incluse anche nel suo album dal titolo Ming, il secondo 33, che sarà pubblicato nel 1980. Andiamo avanti, altro successo, questo.
1: Come profumo.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Questa è la canzone che dà il titolo anche al suo terzo album, 1950, e grande successo per lui, Amedeo Minghi. Siamo con Il Numero Perfetto, un artista in tre brani che continua anche con questa bella canzone.
1: Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.

0: Con questo brano dal titolo Anni 60 siamo passati al 1987, quando esce questo suo sesto album dal titolo Serenata. Siamo arrivati alla fine e vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Per me, numero uno.

0: che bel panettone! Oh, quando è che lo scartiamo?
1: Oh, falla finita!
0: Devo soffrire la pipila con starzura!
1: Sì, pettati in faccia!
0: Serpatica, eh!
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
3: Guardavo un cartone animato che era l'antesignano di Holly e Benji, era cartone animato sulle reti private locali, i Super Boys, e la sigla faceva così: paparapara pa paparapara pa paparapara pa pa pa pa.

www.radioticino.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Vai al bar, ti accorgi di come sono cambiate le discoteche? I baristi erano italiani. Come ti chiami tu? Franco, tu? Andrea, ciao. Cosa avevi? Coca-Cola, ghiaccio. Ghiaccio? Perfetto, ghiaccio. Limone? Perfetto, limone. Adesso i baristi, con tutti questi ragazzini con le bottiglie, li vedi, hanno tutti dei nomi. Come ti chiami tu? Frank. Tu? Tex. Tu? Mix. Tu? Tex. E dove sei? Lissone. Ma va, te la fai.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
0: 7080.it.

0: Piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un buzzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Su Ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alverizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il giorno che ha cambiato la mia vita non fu un giorno, ma una notte. Era la notte di Halloween. Io ero Buffalo Bob ed avevo un gilet di vero cuoio. Era il 1960 e vivevo a Holden, Kentucky. Adoravo le barrette Zegnat, mentre a mia sorella, Ellen, piacevano le Baby Ruth. Mio fratello Tuga adorava qualsiasi cosa. Io non amo Halloween, non più.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.
7: 7080.it e K-Box presentano
8: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
9: 1976, 20 giugno, europei di calcio alla Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia vince gli europei di calcio disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest.

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80.
1: Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Questo è Jukebox, tre canzoni italiane pescate dalle prime 10 posizioni della hit italiana. Oggi è il 23 giugno 1975, tutto è pronto, Jukebox c'è, le canzoni sono già state selezionate, dobbiamo solo inserire le nostre 100 lire e partire con il programma. Sabato pomeriggio è la canzone di Claudio Baglioni, l'ascoltiamo.

0: è al numero 2 della classifica italiana. Al numero 9 invece c'è Signor Censore, Edoardo Bennato, dall'album Io che non sono l'imperatore. Lo ascoltiamo subito. 100 lire e parte il disco.
1: Questa è 7080.

siamo quasi arrivati in fondo anche quest'oggi con Jukebox. Abbiamo solo il tempo di ascoltare ancora una canzone e lo facciamo subito. Adriano Celentano, eccolo, pronto per voi.

0: Du, questa canzone è arrivata al numero 10 della classifica, l'abbiamo ascoltata e siamo arrivati anche alla conclusione di Jukebox. Vi aspetto domani.
1: Jukebox, 45 giri di ricordi. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: vent'anni compressi in un'ora.
1: 1980, 27 giugno. Bob Marley tiene un concerto a Milano nello stadio di San Siro. È il primo concerto in assoluto tenutosi nell'impianto Meneghino.

0: Una buona cera, ottima direi, e cera Grey.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
11: Ciao a tutti, sono Amy da Reggio Emilia. Volevo sentire la canzone degli Imagination, Just an Illusion. Perché? Perché erano beatamente gay e non ce ne fregava niente perché ci piaceva la loro musica. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa sia esattamente il femminismo. So solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Non ti sto seguendo, brother.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Bella zio, cominciamo?

0: Box. Tre successi per sole 100 lire.
1: 23 giugno 1978, tre canzoni per 100 lire. È tempo di Jukebox.
2: E subito ci sono già gli applausi in sottofondo per una canzone dolcissima di Peter Frampton dal suo doppio live. Questa è Baby I Love Your Way.

0: Frampton con Baby I Love Your Way ad aprire l'appuntamento con Jukebox e con gli applausi.
1: E proseguiamo con le nostre tre canzoni per sole 100 lire. La seconda che ascoltiamo oggi è Candy Staton con Young Hearts Run Free. What's the-

0: Young Hearts Run Free. Su 7080.it abbiamo ascoltato Candy Staton.
1: E chiudiamo l'appuntamento jukebox perché manca solo una canzone e oggi scelgo un altro pezzo da applausi. È la colonna sonora di Happy Days, Pat McLean.

0: Days da Happy Days e prima ancora Candy Staton con Young Hearts Run Free e in apertura Peter Frampton con Baby I Love Your Way.
1: Tasche vuote, 100 lire finite, però Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. In alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: compressi in un'ora.
1: Per ora il risultato è quanto mai pericoloso. Jugoslavia 49 e Unione Sovietica 30. Sembra che per evitare disordini l'ambasciatore sovietico a Belgrado abbia fatto pressione sul maresciallo Tito affinché nel secondo tempo il canestro della squadra jugoslava venga allargato fino a un diametro di 2 metri per permettere ai russi quantomeno di pareggiare. Qui Beogrado si cautela Demetrio Volci.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22 HBG.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
2: 7080.it. Se l'ascolti. Non la molli più.

0: 7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il 3° giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17° lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39° Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60° l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87°. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Loro, Tom e Jerry, dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, vi stava a coglionà, sicuro matematico, non c'è niente da fare.
0: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Siete grandi, siete unici, siete fantastici, siete super favolosi.

0: Radio.it.
1: Hey boomer,
2: va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io te spezzo, io te cionco.
1: 7080.it presenta

l'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff, e soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in Sette canzoni al piano,

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: Il telegiornale concluderà poi la serata. Va ora in onda la 15ª ed ultima puntata di Super Gulp, i fumetti in TV.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080,
12: metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
13: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto 6° della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare i mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
5: Ehi, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
4: Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia. La uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse.
5: Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati?
4: Quale cosa?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. 7080.it presenta
7: The Weeks Compilation.
8: 10 over the top alla carte.
9: 20 giugno 1982. Anche oggi pronti con i 10 over the top alla carte. La Weeks Compilation. La classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. Dove in ultima posizione troviamo gli Yeja con Heat of the Moment. Mentre al numero 9 apriamo con Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.

Rock and Roll. Questa è la nona posizione di oggi, 20 giugno 1982. Numero 8 per Cool and the Gang, Get Down On It. Settimi gli Human League con Don't You Want Me, mentre al numero 6 abbiamo Patrice Rushen che ascoltiamo con Forget Me Nots.

Forget Me Not, Patrice Rushen, numero 6 oggi, 20 giugno 1982. La quinta posizione della classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana è per Ray Parker Jr. con i suoi Radio, che ascoltiamo con The Other World.

0: Other Woman, questo era Ray Parker Jr., quinto oggi 20 giugno 1982. La quarta posizione della Wix compilation odierna è per Ebony and Ivory, il super successo di Paul McCartney e Stevie Wonder. Mentre al numero 3 abbiamo le Cherry con Murphy's Law.
1: The Wix compilation.

Cherry, Murphy's Law, questa è la terza posizione di oggi, 20 giugno 1982. Il secondo posto della nostra classifica è invece per i Queen con Body Language. Ed è arrivato il momento di svelare la cima di questa Weeks Compilation del 20 giugno 1982. Ma prima andiamo a rivedere tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Hit of the Moment, gli Aja sono all'ultimo posto. Joan Jett and the Black Hearts, numero 9 con I Love Rock and Roll. Get Down On It, la Kool & The Gang, è al numero 8. Gli Human League occupano la settima posizione con Don't You Want Me, mentre il sesto posto è per Patrice Rushen, che abbiamo ascoltato con Forget Me Not. The Other Woman, Ray Parker Jr., numero 5. Paul McCartney e Stevie Wonder sono al quarto posto con Ebony and Ivory, mentre la numero 3 è per le Sherry con Murphy's Law. Body Language, i Queen, sono secondi. E al primo posto oggi, 20 giugno 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Toto, che ascoltiamo con Rosanna.

0: Rosanna, questi erano i Toto, primi in questa Weeks Compilation del 20 giugno 1982. Con questo brano siamo giunti alla fine dell'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Dunque, torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: L'Erasmus è da millennial. Fare le lavatrici dei figli quando tornano dall'Erasmus è da boomer. I millennial ascoltano i vocali a velocità 2. I boomer non li capiscono neanche a velocità 1.
3: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
14: Ciao!

0: portata a Cusano Milanino.
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: E salutiamo tutti gli ascoltatori di 7080.it e chiediamo Stay on Me
2: degli Ha-Ha.
0: Com'è?
2: Ha-Ha.
0: Ha-Ha. Ciao.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Gli uomini ascoltano soltanto quello che desiderano sentire.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Li leggi su 70.80.it.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: To Gusti Smell the One.
2: E nell'appuntamento di oggi con To Gusti c'è una canzone che ha saputo attraversare il tempo cambiando abito, ma non anima. Il brano è It Must Be Love di Labi Siffre, scritto e pubblicato nel 1971. Una canzone intima, delicata, quasi confessionale, e nasce in un momento di grande ispirazione per questa artista inglese, capace di raccontare l'amore con una semplicità disarmante. Non fu un successo immediato su scala mondiale, ma col tempo è diventato una piccola gemma del pop soul d'autore. Labi Siffre, questa è It Must Be Love.

L'Abisifre con It Must Be Love, ma è nel 1981 che la canzone trova una nuova vita grazie ai Madness, che la trasformano in un successo internazionale. Il gruppo inglese, simbolo dello ska pop britannico, rispetta l'essenza del brano originale, ma gli regala un tocco più leggero, ritmato e sorridente, rendendolo accessibile ad una nuova generazione. La loro versione diventa una delle più amate del repertorio della band e ancora oggi è tra le più riconoscibili. It Must Be Love, questi sono i Madness.

0: gusti, due versioni, due epoche, un solo sentimento, perché quando una canzone è scritta con il cuore non può che essere amore. It must be love.
1: 7080.it.
2: Tu gusti smelti one.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Scommetto che mi aspettava.
1: Eh sì, come si aspetta un infarto.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cioè a me non mi importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che io avevo pensato...
2: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70 80.it.
2: Noi che abbiamo imparato la matematica giocando con i regoli.

0: telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono! Ha detto telefono!
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina! Ha detto telefono!
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ancora ho tanta voglia di fare l'amore con te, tutto il giorno, tutta la notte, sempre.
9: Oh, sembra molto invitante.
8: Ti voglio, no, perché l'avevo pure cantata questa quando ero al lavoro l'anno scorso.
10: Non credo di essere pronto.
8: Va bene, dai, grazie, mandatemela in onda anche con Jingo, dai.
11: Sei buono, Furio, se no si alza la pressione.

0: Piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it.
1: Hey Boomer!
2: Sì, pronto?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ehi, di Ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
2: Ci sto!
3: Svegliati, idiota!

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Catanzaro, 1962.

0: Niente, che tutte le sere Lisa di Rivombrosa, amici, il meglio di amici. Adesso c'è il segreto. Una sera io stavo uscendo, un gelsomino in balcone, si è accorto che stavo uscendo, ha spaccato il vetro con un ramo, mi ha toccato sulla spalla, me. Posso venire anch'io, me fa.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
3: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante?
4: No, signore.
2: Ha bisogno d'aiuto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

Sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it, solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
2: Prenda questo, ne trovi un'altra.
3: Grazie, grazie ragazze. Salute amici ascoltatori. Queste signorine non sono cacciatrici di autografi, ma sono le allieve della scuola di economia domestica diretta dalla signora Fiume. Venga.
2: No, no, ragazze, non soffocatelo.
3: No, no, lasci, signora. Lei lo sa che io sono molto goloso.
2: S'accomodi.
3: Come sono buone queste paste. Chi è che le ha preparate?
2: Hanno preparato tutto da loro. Preparare i pasticcini per un rinfresco è stato un tema per un compito in classe per oggi.
3: Ecco, darei 10 a ognuna di queste ragazze.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it.
6: Info chiocciola planetmedia.it.
7: Ciao, sono Claudia da Ospitaletto Brescia. Il primo disco che mi hanno regalato è Disco Bambina di Eter Parisi, bellissimo.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Portate le vostre rughe con orgoglio, perché non c'è cosa più bella che un viso, un corpo vissuto con dignità.

0: www.radioboomerang.it. Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: Hi fellas, this is Lord Brett Sinclair and we're playing the American Top 40 on 7080.it. USA Best Hits from 1975 to 1985.
4: 1977.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono El DeBarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Lupo ulula.
3: Lupo ulula?
4: La?
3: Cosa?
4: Lupo ulula e castello ululì.
3: Ma come diavolo parli?
4: È lei che ha cominciato.
3: No, non è vero.
4: Non esisto, è lei il padrone.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Potrai ascoltare 70